0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: save the world.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con l'Italia.

0: Comodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:59.

chiama I Got Music, il disco dei Systematic, progetto tutto italiano dietro al quale si celava anche una splendida Natalie Hartz dei Sound Lovers, oltre a Lamberto Cesaroni, grande Lamberto, Riccardo Sada, Ivano Fizio, Giuseppe Fuccio e Bruno Guerrini.

0: siamo i numeri uno. Adesso siamo un po' scesi, ma non dico fanalino di coda, ma stiamo facendo un po' di fatica. Bruno Guerrini, Anticappella. Nel prossimo progetto c'è sempre un italiano, anzi due: Graziano Pegoraro, Marco Biondi, Matto Grosso, Stonehenge.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

1995, Mato Grosso, Stonehenge, quella pietra sospesa, anzi quelle pietre che ci sono nel Regno Unito, in Inghilterra, perché il progetto Mato Grosso, tutto italiano, ricordiamolo, era un progetto che intitolava i dischi come queste grandi sculture, si può dire sculture di millenni e millenni di anni fa. Appunto gli Stonehenge si trovano in Inghilterra e io non ho ancora avuto il piacere di andare a vederli, ma prima o poi un viaggetto me lo faccio. Stesso discorso per quanto riguarda i Moai, altro singolo dei Mato Grosso, che sono quelle statue che si trovano sull'isola di Pasqua, tanto per capirci. Signore e signori, non solo storia della dance, ma oggi facciamo proprio storia della geografia. Mazza, cioè stiamo andando ad altri livelli. Qualcuno dice: Nino Brown, ti vogliamo nelle scuole. Sì, vabbè, beh, non si sa mai. Il professore di storia della dance, possiamo pensarci, eh.

si chiama Thinking About You, anche questa dai primi anni 90, la nostra Kick of the Day. Ogni giorno uno o più pezzi che magari non senti da un bel po' e che ti riaprono cassetti remoti. Dietro questo progetto, tra gli altri, c'era anche il grandissimo Alex Di Stefano. Alex Andiamo Andiamo si faceva chiamare. Io l'ho conosciuto all'Altro Mondo Studios quando faceva il Light J, famosissima discoteca di Rimini, e tra l'altro fu proprio Alex Di Stefano a produrre il progetto Mesh insieme a Luca Belloni, quelli di Rock the

Hard Disco. Vi ricordo, ho intervistato anche Luca Belloni. Trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Questa risale al 2000, bella tamarra. E adesso da Rimini, dalla Romagna, prendiamo un diretto Rimini, Torino Caselle, perché proprio lì a Torino ci aspettano i Dublins con Stay With Me.

0: Giulietta Torinese, prima da Blitz, Stay With Me, adesso gli Eiffel 65 con Voglia di Dance All Night, nella storia della dance, è la quarta puntata della settimana. Ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown. Direi di rimanere sempre lì a Torino, dove c'era anche Gigi D'Agostino e ho fatto anche la rima, adesso abita a Lugano, ma voglio dire, un DJ storico del capoluogo torinese, ha girato i locali più importanti, Naxos, Le Voyage, soprattutto l'ultimo Impero, e allora spariamoci un disco viaggio.
1: Disco viaggio.

Uscita nel 1995, un sacco di tempo fa, era il periodo delle voyage, quando Torino è la capitale, anzi era la capitale della musica progressive. Oggi ogni tanto sgrammatico un po', non fateci caso. Ecco, pensate che Electro Message era contenuta nel primissimo album di Gigi D'Agostino, 1996, si chiamava semplicemente Gigi D'Agostino e aveva un intro, ve lo faccio sentire.

prima traccia dell'album di Gigi D'Agostino, del primissimo album. Si chiama Emotion e prima c'era un intro da far rabbrividire. Signor

0: Il rumore che sentite è quello del tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. E siamo a 9,5 per questa Magic Fit, uno dei dischi più ballati del 2000, progetto Unconditional. Fecero questo e poi due perle, Feel So Right e Computer Love, che abbiamo sentito milioni di volte qui nella storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: La storia della dance.

0: mamma mia, un viaggio meraviglioso firmato Faithless, si chiama Insomnia. L'originale uscì nel 1995, poi venne ripreso nel 1996, l'anno successivo, e tornò di nuovo alla ribalta. E anche un'occasione per ricordare il grande Maxi Jazz, colui che era il frontman di questo gruppo che ci ha donato un sacco di soddisfazioni.
1: La storia della dance.
0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
1: One Dance. Qui suona la storia. One.

0: nel 2001 e dietro questo progetto c'erano Mauro Ferrucci e il grandissimo Diego Broggio, tra l'altro hanno partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2004 e soprattutto ricordiamo che vengono candidati con Point of View e Believe agli MTV Europe Music Awards del 2002 nella categoria miglior artista dance. Quindi vogliamo fare un applauso ai Bibi Boulevard. Oh, qui è tutta farina del nostro sacco, è tutto made in Italy. E adesso, signore e signori, la Kick of the Day,
1: la storia della dance. Kick

di The Boss. L'originale era di Diana Ross, questa è la versione delle The Braxtons, ulteriormente remixata dai Muscles at Work, ovvero Kenny Dope Gonzalez e Lida Louis Vega. Ma l'originale, beh, un pezzettino lo dobbiamo sentire.

0: bellissimo.
1: Carmine?
0: No, no, non sono Carmine, ero suo nipote Dino.
1: Carmine!
0: Carmine. Carmine, però c'avevo, adesso a parte gli scherzi, io ho mio cugino che si chiama Carmine Picariello.
1: Carmine!
0: Ci tengo a salutarlo. Carmine. E mia zia, quella vera, non era Jocelyn Brown.
1: Carmine!
0: Basta!
1: Carmine!
0: Ma la mia zia Livia, che purtroppo non c'è più. Non c'entra niente il panino al salame con questo disco fighetto, ma ormai l'ho detto, eh.
2: La storia della dance.
3: One dance.

Bellissima, era quella del 2002 e tutte le radio suonavano Mualolite di Alize, ogni volta brividi lungo la schiena. In questo caso stiamo parlando di One Hit Wonder, perché Alize sostanzialmente ha fatto solo un disco e poi è sparita nell'oblio. I prossimi invece ne hanno fatti 4 di successi.

0: con Ride on the Rhythm. Qui nella storia della dance, produttori italiani dietro ai quali si celano Marascia, Tony Verde, Sandro Burru, tra l'altro gli stessi di Chase. Ce l'ascoltiamo con God a Load of Love.
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6:57.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Che meraviglia, ragazzi, mi piace la vostra musica, mi piace computer, tecnologia. Voglio fare una foto con voi perché sono una vostra grande fan. Posso?
6: Io direi, facciamogliela fare a loro la foto. Noi ci mettiamo in posa e voi tutti insieme fate una foto. Direi
5: che... Ah. Sì, che bella idea. Allora facciamo, ragazzi. Ah, pronti? Vai, vai, vai. Che atmosfera calda. Ah, è mio, perché sono la squadra. Perfetto. Ragazzi, questo non dimenticherò mai. Ragazzi, siete pronti? Al tre. Siete pronti con le macchine fotografiche? Uno, due, tre. Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

Life. Oggi abbiamo messo due dischi degli Eiffel. Vabbè, ci colleghiamo con il commercialista di Mauri Lobina, Jeffrey J e Gabri Ponte, che sta contando i soldi. Vabbè, ma ormai figurati, gli Eiffel non ne hanno più bisogno. Pensate che quel festival bar lì, cioè doveva svolgersi il 7 e l'8 settembre del 2001, o meglio, le puntate vennero registrate all'Arena di Verona per la grande finale il 7 e l'8 settembre. Dovevano andare in onda l'11 settembre, ma vi ricorderete sicuramente che in quel 2001 poi caddero le Torri Gemelle e la finale venne rinviata al 17-18 settembre. Conducevano Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. Vinse il grande Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via. Grandi ricordi. E adesso Sash con La primavera dell'amore. Senti.

0: Era la primavera del 1998 ed è sempre, anche per questo disco, brivido lungo la schiena, perché insomma almeno a me si riaprono dei cassettini meravigliosi della mia adolescenza. Avevo 17 anni, fate un po' voi. Un anno indietro, adesso nel nostro spazio, Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

È uscita nel 1997 e veramente ha scalato tutte le classifiche del mondo. Questo produttore indiano naturalizzato inglese si chiama Whitetown. Successo mondiale con la sua Your Woman, ripresa in mille salse. Non ultima anche Dua Lipa con la sua Love Again. E adesso, beh, questo è un viaggione. Chicane e Bryan Adams, Don't Give Up.

grande perla del DJ Dado, si chiama Revenge, dal 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ogni giorno ne suoniamo

Clap your hands, just clap your hands, e c'è rimasta nel cuore, come ho detto poc'anzi. DJ Dado e Simon J, uno dei dischi più ballati in Italia nel 1999. E adesso da Milano ce ne andiamo in Sicilia. Questo progetto è stato fatto da Daniele Tignino dei Typical, The Long Bite.

come già detto poc'anzi, si celava Daniele Tignino dei Typical dietro a questa Take Your Time di Love Bite. Sono sicuro che si sono aperti dei cassetti remoti, perché questo disco non è sicuramente una super hit che suonano tutti. Rimaniamo sempre in Sicilia, da Taormina, città che diede i natali a Daniele Tignino, ci spostiamo leggermente verso Palermo. Ci aspettano i fratelli Caminita, ovvero i Clutch. Questo è Don't Worry.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sofì,

0: quanto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it.
16: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: One Dance. Qui suona la storia.

partecipato al Festival di Sanremo ed è arrivata al secondo posto, mitica Alexia, con questa Dimmi Come, nella sua svolta verso la musica italiana, perché è partita chiaramente con la dance, Eurodance si chiamava, poi ha svoltato verso il pop, cantato in inglese, Ulalala, Gimme Love, eccetera, eccetera, eccetera, e poi infine alla musica italiana. Tanta roba, e adesso ritorniamo indietro. Di quanti anni? Di 6, 1996. Lucio Dalla con Canzone, il remix è quello di Fargetta.

È uscita il 5 agosto del 1996 il primo singolo estratto dal 23esimo album del grande Lucio Dalla, che io ci tengo a ricordare con un applauso. E poi questo pezzo, insomma, questo remix in modo particolare ci è rimasto nel cuore. Ne sono assolutamente sicuro. Si torna indietro ancora di un anno, perché dal 1995 sta bussando Moby, vuole entrare con la sua Every Time You Touch Me.

0: to Win and Fire con September, il remix è quello di Fats & Small. Chiudiamo alla grandissima questa puntata della storia della dance. Torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Nino Brown e Gianluca Duvale. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Gelo iraniano per ora all'annuncio di Donald Trump, che su Truth, sorpresa dopo una giornata di attacchi e tensioni, parla di firma vicina per l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran manca ancora il sì della guida suprema Khamenei. Attacco ucraino con droni contro la città russa di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. Di contro, nella regione di Sumi, in un raid russo è morta una donna e un'altra è rimasta ferita. Gelo di Mosca, le proposte di Francia, Germania e Regno Unito. 18 anni di reclusione per Cinzia Alpino, l'imprenditrice Via Regina, che investì più volte con il suo sub il 47enne che l'aveva scippata. La difesa annuncia ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise di Lucca. L'avvocato Enrico Marzaduri.
8: Noi abbiamo fatto delle richieste motivate che andavano in una direzione diversa, sia sul piano della qualificazione giuridica, sia sul piano della conseguente sanzione.
7: Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: The end. Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. La prima canzone ci porta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, dei War, Cinco de Mayo, che poi è la festa dell'orgoglio messicano che si svolge esattamente il 5 di maggio in Messico e negli Stati Uniti, canzone che ha ispirato nel 98 anche il disco di Novi vs Eniac Superstar, dove addirittura la canzone è stata campionata. E infine sentiremo il remix e la collaborazione tra Novi Eniac e il DJ svizzero DJ Antoine, sempre con Superstar, questa volta un pochettino più cattiva. Ma subito War con Cinco de Mayo.

Sun vs Novi e Haniac con Superstar va a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, ma abbiamo sentito anche Superstar dal 98 di Novi vs Haniac senza DJ Antoine e all'inizio la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Cinco de Mayo dei War. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar 1993, gli 883. Sei un mito.
2: Il momento per me è importantissimo, perché quando si presentano due amici a cantare, allora uno magari non è obiettivo, però so che anche voi siete con me. Allora, la scorsa estate tutti quanti abbiamo cantato Hanno ucciso. Perfetto. Quest'anno invece canteremo Sei un mito. 8, 8, 3.

0: 800-883. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Pagliaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: One Dance. Qui suona la storia.
18: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Facciamo un piccolo strappo alla regola perché la canzone che stiamo per ascoltare è 90 ma suona 80, quindi va benissimo che sia qui in One Dance Classics. La versione dei Pet Shop Boys di Go West dei mitici Village People.
0: One Dance Classics.

0: Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Viaggiavano in due su un monopattino elettrico che si è scontrato la scorsa notte con una vettura alla periferia di Milano. Morto un 19enne che era il passeggero del monopattino. Nel Foggiano perde la vita un 17enne travolto da un'auto mentre usciva da una festa di compleanno. Pier Silvio Berlusconi, all'indomani del pauroso incidente dal quale è uscito quasi illeso grazie agli airbag e alla cintura di sicurezza, ha ricordato ieri sera a Mediaset il padre Silvio a 3 anni oggi dalla scomparsa. L'auto di Pier Silvio si era scontrata con una vettura che aveva invaso la carreggiata opposta. L'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a firmare l'accordo di pace. Una nota del Ministero degli Esteri del Cairo chiede di cogliere quella che viene definita un'occasione. Washington prevede di ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione nelle operazioni NATO in Europa, lo riporta il New York Times, citando due alti funzionari europei. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
8: The end.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Mi raccomando, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sono pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 canzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima è firmata 50-50, è il remix di Blue Moon a Tonight and Dreaming. Yes, you know.

and Dreaming ad aprire il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'indietro nel tempo, l'autunno del 1998 è protagonista di questo spazio Memory Chart. Tra le più forti anche Faithless con God is a DJ.

0: This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in my keys, solutions and remedies.
1: Pezzone da classifica questo di Faithless, appena sentito qui su A Dance, era God is a DJ. Siete nella Memory Chart. Nell'autunno del 1998 in discoteca ballavamo anche questo progetto firmato Storm e intitolato con lo stesso nome, Storm.

Signore e signori, ogni giorno grazie alla nostra macchina del tempo e alla Memory Chart li potete risentire qui su Undance. Erano gli Xtreme con Love Song che vanno a chiudere questo appuntamento griffato Memory Chart. Da Stefano è tutto, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima Memory Chart. One.

Angel è un brano trance del grande DJ tedesco Paul Van Dyke, indubbiamente il suo disco più famoso di sempre. E pensate che questo brano fu pubblicato inizialmente nel 1994, ma arrivò al successo grazie al remix firmato E-Work, un omaggio al nightclub E-Work, dove appunto Paul Van Dyke era il DJ resident. Questo remix uscì nel 1998, ma ti faccio sentire la prima versione, quella del 94, e questa qui.

0: La primissima versione di Foreign Angel uscita 4 anni prima del più grande successo della remix del 98, come abbiamo detto ampiamente in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: One Dance. Qui suona la storia.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Imagination, Just an Illusion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:57 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino. Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace, partenza con il segno più in Europa. Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, in sensibile calo anche lo spread che si porta intorno ai 76 punti. Nell'Aquilano due sorelle di 16 e 12 anni sono sparite da una casa famiglia dove sarebbero uscite nella notte tra sabato e domenica passando attraverso una finestra danneggiata. Per la famiglia qualcuno potrebbe averle aiutate. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minore. Si conclude oggi a Tenerife il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Prima tappa, un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 100-80, gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. Domani gara 2 ancora al forum. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: One Dance. The end.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo alla fine degli anni 90, esattamente il 1998, con Desiree e Life, canzone che ha ispirato giusto l'anno scorso un DJ storico della scena italiana che è Stefano Secchi, che ha deciso di fare un remix di questa canzone. Ma subito l'originale di Desiree, Life.
2: Contaminazioni.

di Stefano Secchi va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 98 di Desiree, e da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. Rednecks, Cotton Eye Joe.
2: But I've been married long time ago.

0: Festival Bar 1995, Rednecks, Cotton Eye Joe. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Drop it.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance, il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Gou.

0: La disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 la biondissima Kim Wilde con You Came, canzone ispirata dalla nascita del nipote.
0: One Dance Classic.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico e i primi due incontri ha scattato il mondiale di calcio, il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada ospita la Bosnia. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia, l'Olimpia vince 180 in casa gara 1 della serie al meglio delle 5, domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria dell'Italia nel weekend canadese della Nations League maschile. Dopo la sconfitta con la Francia, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Il libero Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi, la Germania la stessa cosa, quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
2: Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. L'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: One Dance. Qui suona la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti

Love is in the answer. Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande. Peace and love.

0: Word è stata anche oggi qui su One Dance una bella pillola di storia.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance,
1: qui suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: perfetto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: One Dance, qui suona la storia.
13: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Every day.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
1: One Dance Classic.

0: Kiss.
1: Abbiamo ascoltato Prince, Kiss, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. È mezzogiorno.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Secondo Donald Trump c'è il via libera dell'Iran all'accordo. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo alcuni media americani, la possibile cerimonia di firma dell'intesa potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. I media iraniani rivendicano il testo e quello proposto da Teheran. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano attorno alla mezzanotte. Un altro ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. La vicenda del bimbo trapiantato e poi deceduto in un ospedale di Napoli. Due medici interdetti per 12 e 7 mesi. Il legale della famiglia dice: primo momento di verità. Il 23 dicembre 2025 i due medici in questione hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Cagliendo, morto poi il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. Domani 13 giugno in Lombardia nasce il Plasma Day. Avis e Regione rilanciano la sfida all'autosufficienza rafforzando la sensibilizzazione sulla donazione appunto del plasma. Sono iniziati i mondiali di calcio 2026 con il match inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, dove i padroni di casa hanno battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altra sfida del gruppo A, la Corea del Sud in rimonta ha superato 2-1 la Repubblica Ceca. Stasera alle 21 si gioca Canada-Bosnia, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: The end.
3: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con Alice DJ con Better of Alone dal 1999, diventata poi Play Hard grazie a David Guetta nel 2013, e infine anche Sam Feld con Crying on the Dance Floor. Ma subito Better of Alone di Alice DJ.
2: Contaminazioni.

Seinfeld con Jonas Blue e la voce di Violet Days era Crying on the Dance Floor, e che va a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo sentito anche Play Hard di David Guetta e Better of Alone di Alice DJ. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Usura, Datura, Infinity.
2: Laura, sono Dante. Allora, volevo presentare il prossimo
3: avanti,
2: pezzo.
3: Va avanti tu perché io...
2: Vado avanti io. Allora, il vero martello estivo, sì. Perché loro sono qui al Festival Bar.
3: Scusami, quando vuoi ho l'altra spalla libera.
2: No, mi riesce meglio con la destra.
3: Va bene.
2: Gli Usura, Datura...
3: Infinity!
4: Usura, Datura,
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting a journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity.

0: Festival Bar 1995, Usura Datura Infinity. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm

0: tutto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54, questa è Talk to You.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Ami tu mano! E venga con me!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Il singolo di debutto del gruppo statunitense degli Industry dal 1983, State of the Nation. La canzone arrivò al primo posto in Italia e fu un grande successo dance internazionale.
0: One Dance Classic.

0: Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 2 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Due gravi incidenti stradali nella notte, vittime ancora due giovanissimi. Barbara Salandri.
5: Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per la ragazza alla guida dell'auto. Un'altra giovanissima vittima nel Foggiano, un 17enne investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto un altro invitato che si è fermato subito chiamando i soccorsi.
4: Trump parla di firma vicina sull'Iran, di guerra vinta e di Europa irrilevante, ma Teheran frena. Le parti, dicono le fonti locali, si apprestano ad avviare i negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Il GIP di Napoli ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore difettoso al piccolo Domenico. Sono accusati di falso e omicidio colposo con altri 5 medici. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile. Le Ottawa in Canada dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio. Gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. I sure wonder.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995, era primavera di quell'anno in disco.

Dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo e lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su And Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera, The

fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Boiler Remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

Cosa resterai del song è il decimo singolo degli Eiffel 65, cantato a squarciagola un sacco di volte ed estratto dall'album che si chiamava proprio Eiffel 65.

questo brano risulta composto sostanzialmente assemblando i titoli di varie canzoni di musica leggera italiana della seconda metà del XX secolo che hanno fatto la storia. Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti, Alba Chiara di Vasco Rossi, Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno, Cosa Resterà degli anni 80 di Raff, Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato e Terra Promessa di Eros Ramazzotti. La melodia della parte cantata del ritornello è ripresa da Now Is Forever, contenuta nell'album di esordio degli Eiffel 65 Europop. Senti un po' qui.

0: questa è Now Is Forever, poi riadattata a Cosa Resterà in So degli Eiffel 65 in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: One Dance, qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

storia di quei decenni. Dal 1981 Kool & the Gang, Get Down On It, inserita in molti film e spot pubblicitari, una canzone iconica del decennio anni 80. One day.

0: ascoltato Kool & The Gang Get Down On It qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 4 minuti.

0: Eccoci prontissimi per una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, dove se no. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per questa nuova puntata. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. E non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere. Dal 2013, tra poco, i Fly Project con Toca Toca. 10 anni prima, dal 2003, un grande successo del rocker canadese Bryan Adams, in una versione davvero speciale, quella del DJ Sammy, nonostante di Heaven ne siano state prodotte molte di versioni dance, questa diciamo che è la più bella in assoluto, quella appunto del DJ Sammy. Dal 1993 apriamo la sequenza con Ace of Base e All That She Wants.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Sì, dal 2030. Dal 2003 anche. Dal 2030. Ma dove vuoi andare? Dai, ma dove vuoi andare, Scar? Dal 2003 DJ Sammy con Heaven, e dal 1993 abbiamo risentito anche All That She Wants degli Ace of Base. Queste tendenze solo su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, approfittatene, andate sul vostro store, cercate One Dance e scaricate la nostra app. Siamo prontissimi con la prossima sequenza. Dal 2010 i Gramophone Eyes con Why Don't You. 10 anni prima, dal 2000, la Blue Dawn Gang con la versione remix degli Eiffel 65 di Bad Touch. Apriamo la sequenza dal 1990 con il London Beat e I've Been Thinking About You.
1: Ten Dance su One Dance.

0: dal 2000 anche la Blue Down Gang nella versione remix degli Eiffel 65, The Bad Touch, e dal 1990 abbiamo risentito anche la mitica I've Been Thinking About You dei London Beat. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con l'ultima sequenza. Vi porteremo dal 2020 fino al 2000. Tra poco risentiremo Gin Tonic nella versione di Dino Brown, Ice MC, Bise e Pachi Francavilla, che riprende il grande successo di Ice MC per l'appunto, Think About Way. 10 anni prima, dal 2010, anche Agnes con On and On. Apriamo la sequenza dal 2000 con Alan Breaks e la bellissima intro Running.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Think Badway di Ice MC Alexia, che diventa Gin Tonic nella versione del 2020 di Dino Brown, Ice MC, Vise e Paki Francavilla. Anzi, ne approfitto per salutare il mio amico Vise, che non sento da un sacco di tempo. Ciao Vise. Dal 2010 abbiamo risentito anche Agnes con On and On, e dal 2000 Tondi Tondi Alan Breaks con Intro Running. Prima di chiudere è arrivato il momento l'elegante. Abbiamo indossato il nostro mantello da supereroi e siamo pronti a stappare una bella bottiglia di Franciacorta, perché tra poco risentiremo Junior Jack e il Samba. Lele.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Decathlon prima?
4: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: One Dance, qui suona la storia.

One Dance. Suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Dai. Si chiama Favor.
2: You say, tell me a story.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Sanremo International del 1991. Stefano Secchi, Keep on Jamming.
2: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

0: Abbiamo ascoltato Stefano Secchi, Keep on Jamming, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Il documento dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, il dolore di questi fratelli giunge fino a Dio, ha detto visitando un centro d'accoglienza. Alle 15 il rientro in Vaticano. Un elicottero privato è precipitato a Solcio di in provincia di Novara, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Il bilancio di un morto e tre feriti. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica all'alba italiana, i mondiali hanno registrato la vittoria sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi cerimonia inaugurale a Toronto prima di Canada-Bosnia. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
5: The end. Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 pezzi

questa canzone di Talisa intitolata iPhone Love, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 1994 e c'erano anche gli Other Brothers con Lala Hey.

stato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su Undance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It. Can you feel it?

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio disco viaggio, è considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom, si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio disco viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
2: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro.

0: Festival Bar 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: Disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Medio Oriente. Trump, dopo una giornata di altissima tensione, ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo di pace, annullando i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, ha scritto il presidente americano. Atteso ora l'ok da parte di Teheran, la possibile cerimonia di firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo verrebbe riaperto anche lo stretto di Hormuz. Si chiude oggi il viaggio apostolico di Papa Francesco in Spagna con l'ultima tappa a Tenerife. Questa mattina ha visitato il centro di accoglienza Las Raíces, che ospita al momento 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal de la Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi la messa a Santa Cruz. È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcia di Lesa, Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona, quando per cause da accertare è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Mondiali di calcio, stasera in Canada la seconda inaugurazione, prima della partita del gruppo B tra lo stesso Canada e la Bosnia. Fischio d'inizio alle 21, nella notte italiana alle 3, il debutto degli Stati Uniti a Los Angeles contro il Paraguay. Intanto ufficiale in casa Juventus, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato al posto di Comolli. Per 12 anni Carnevali ha fatto le fortune delle Sassuolo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. And it goes.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1985 con i Dead or Alive e You Spin Me Round, diventata poi You Spin Me Round di Sally Can Dance nel 2014 e infine nel 2021 Ride Round di Flo Rida e Kesha. Ma subito i Dead or Alive.
2: Contaminazioni.

Right Round di Florida e Kesha va a chiudere il nostro spazio, ma prima abbiamo ascoltato anche Sally Can Dance con You Spin Me Round e l'originale You Spin Me Round dei Dead or Alive. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con un pezzo storico che riprende le parole del film L'Arcano Incantatore, diretto da Pupi Avati, anch'esso del 1996. Prophecy con appunto L'Arcano Incantatore.

0: conosciuto anche come Rosa di Rose Prophecy, l'arcano incantatore, il disco viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: One Dance. Qui suona la storia.

che tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000, Festival Bar 1994. Tra i partecipanti c'erano anche Lucio Dalla e Mango. Noi ascoltiamo Corona, The Rhythm of the Night.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
3: Corona!
2: Sì!

0: Festival Bar 1994, Corona, The Rhythm of the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittorie ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia. Domani USA Paraguay. Pallavolo Nations League maschile, dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto azzurro, Alessandro Boboletta.
4: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
3: Formula 1 a Barcellona, Russell, Piastri, Leclerc nelle prime libere dei giovani, dove come da regolamento in alcune gare stagionali, sette matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: perché tra l'altro recentemente ho anche intervistato questo pezzo, era dedicato a sua sorella che Paperino non vedeva da tempo. Sentite quel pezzo di quell'intervista lì. Raccontami un po' di Dear, Lele.
1: Beh, insomma, Dino, non proprio solo da me, voglio dire, c'è anche Alessandro Viale, Carlo Salsotto, i Puffs & Scar in toto. Era una canzone, doveva essere quella dei Puffs & Scar, poi però abbiamo declinato perché la casa discografica ci disse che non era, non gli piaceva, e quindi noi siamo andati avanti, perché poi la canzone in realtà era scritta per mia sorella, il testo, no? E perché se n'era andata a vivere a Londra, all'epoca i telefonini non è che fossero così usuali, quindi era un periodo in cui non la sentivamo né io mia madre, e quindi ci disperavamo, e allora mi è venuto in mente di scrivere: "Toc, tu mi parlami, dove sei, dici se stai bene".
0: Non sapevo la storia di tua sorella, molto molto carina questa storia qui. Sì, in effetti, dimmi, scusami.
1: No, beh, io sono molto legato alla mia sorella, quindi anche lei è sempre stata coinvolta nelle cose che facevo quando eravamo più piccoli, quindi insomma, per me era una cosa importante.
0: Facciamo un grandissimo applauso a Puffs di Puffs & Scar, e adesso il pianoforte di Dario G.

che ti entra nel cuore e non è più uscito, questo grande pezzo di Dario G, uscito nel 1997, probabilmente il video dance più bello di sempre. Ogni volta che passa questo pezzo dico: andate a riguardare il video perché ne vale veramente la pena. Un anno indietro adesso, nel 1997.

Festival Bar del 1996 li presentò Corona, Ciro e Stefano da Bologna, i Datura con il mio disco preferito. Questo è uno di quei pezzi che non so per quale motivo, forse perché avevo 15 anni, mi apre dei cassetti meravigliosi. C'era ancora Buonanima di mio papà e un sacco di gente alla quale volevo bene. Vabbè, basta così, se no mi emoziono. Sempre da quel Festival Bar lì arrivano i Fool's Garden con Lemon Tree, ma chiaramente la versione dance di Garden Eden.

Erano molto carini questi remix fatti apposta per le compilation, perché Garden Eden era inserito in In Mania Dance Estate del 1996. Vi ricordate quando arrivavano quei dischi pop che facevano un successo meraviglioso, un successo importante? Poi subito dopo partivano le versioni, quelle craccate, quelle remixate, ricantate in modo tale, insomma, da poterle mettere nelle compilation dance. Un altro esempio è il pezzo dei Goo Goo Dolls, Iris, e ci ascoltiamo la versione di Expire.

0: per essere inserita nelle compilation dance. Expire con Iris, qui nella storia della dance arriva il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

sì, perché Life uscì nel 98 e questa 3 anni prima, poi The Sweet è tornata alla ribalta. Questa è bellissima anche, eh? Però Life, non so, ha qualcosa dentro di più nostalgico. Beh, però dai, sono un po' interdetto. Voi cosa scegliete tra Life e You Gotta Be? Niente, io voglio l'hardcore. No, immagino quelli un po' più tamarri. Rimaniamo sempre pop, ma anche dance, perché arriva Tom Jones con Sex Bomb.

0: grande disco di Tom Jones e Sex Bomb, ma soprattutto un grande remix di Moose che gli ha messo sotto la base delle Sister Sledge, All American Girls. Mi ricordo che questo disco esplose in tutto il mondo nel 1998 e poi Tom Jones se ne uscì subito dopo con un'altra cover, era Black Betty, cioè un'altra cover, questa non è una cover, brano inedito, invece Black Betty era cover. E adesso torniamo indietro, abbiamo nominato le Sister Sledge e allora Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

0: storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

1994, Nikita con La Bruja, il disco chicca, perché questa veramente non la mette quasi nessuno,

0: basta ragazzi, dai. Dai.
1: Siamo Osler.
0: Sì.
1: Dove sto andando, mi sono sbattuto.
0: Ma non si capisce. Non, non.
1: Siamo. Oh. Gangarota.
0: La pizza gangarota.
1: 94.
0: 94. Oh.
2: Io sono la bruga.
0: Eccolo. Ma come si fa, dico io. Io mi immagino così, quando siete in macchina. Adesso non come lui che fischiettate, ricordi?
1: Sto pezzo in gangarota. Le pistole, mannaggia.
0: Cosa?
1: Lecchi le feste, lecchi le radio.
0: Lecchi le feste.
1: Ma ci sto che cosa?
0: Vabbè.
1: La dorsi, mannaggia. Come per esempio, cioè,
0: ma questo è fuori, cioè.
1: Sono solo per

0: prodotto da Molella, dietro al quale si celavano Luca e Paolo, famosissimo personaggio di Ciro, il figlio di Target, di nuovo il campanello, ma oggi non la finiamo più, dai, chi è? Chi è questo qui, scusate? Allora aspetta che mi dicono che abbiamo beccato anche un altro che si è cantato Bimba Marelle. Dai. Senti.
1: La patata.
0: No, è la madama. E non è... Non è la patata.
1: È Mimmo Mucciacosta. È Dino tanta roba.
0: Grazie. Mi ha fatto anche il jingle. E adesso un'altra chicca of the day.
2: La storia della dance. Chicca of the day.

0: partito il tamarometro. Chiedo scusa, ma oggi stiamo veramente esagerando. Beh, questa è davvero una chicca, sempre prodotta da Molella. Quindi vedi, c'è sempre un link qui nella storia della dance. Poc'anzi abbiamo ascoltato Mimmo Amarelli, prodotta dal Molly, e adesso proprio disco firmato da lui, Desert of Love. Signore e signori, era la nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance.

Michael Bailey, che si chiama I Can Make You Love Me, mi fa tornare il sorriso, prodotto tra l'altro da Alex Natale, che ha fatto il remix di questo pezzo. Carol Bailey, ve la ricordate, era famosissima negli anni 90, non solo per questo pezzo, ma probabilmente il più famoso rimane Fever. Eh sì, 1996.

poi mi ricordo fece anche Under My Skin, che ascolteremo presto qui nella storia della dance. E anche Fever ce l'ascoltiamo, perdonate se ci parlo sopra. Adesso, signore e signori, torniamo indietro di 3 anni dal 93. Arrivano i Calcio

ragazze di Non è la Rai, è successo un casino, uno scandalo, ne parlarono ai giornali. Ma com'è possibile che delle ragazze così giovani cantino un testo che era, insomma, un pochettino, se non vogliamo gli uomini con il, adesso come fa, col pisellino, dai, ci

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran. Il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri, dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre, la forza del mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Mondo dell'arte in lutto, è morto nella sua casa di Londra a 88 anni l'artista britannico David Hockney. Hockney era considerato una delle più importanti personalità dell'arte contemporanea. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di Roberto D'Aversa. Da Laura Supino, buona serata.
8: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
9: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Vai.
10: Used to be

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando il Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando il Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

Star 1999, i Sound Lovers con Mirando il Mar, Natalie Hars e German, disco prodotto da Robby Santini e Molella, quel Festival Bar di venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Giovanotti con Un raggio di sole, poi venne premiato anche Alex Britti, Biagio Antonacci e Lou Bega con Mambo Number 5 per miglior canzone straniera. A

house più belli di fine anni 90, inizi 2000. State ascoltando la storia della dance. E a proposito di house music, si torna indietro al 97. Questo venne prodotto negli studi della Media Records, Sharada House Gang, Gypsy Boy.

Dreams, ed è appunto il nostro disco viaggio della puntata del venerdì. Arrivò al numero uno della classifica inglese. Pensate che nella storia della musica solo 20 pezzi strumentali sono arrivati al numero uno della classifica inglese, perché è difficilissimo per un pezzo che non contiene alcuna parte vocale arrivare al numero uno delle classifiche.

Song. E adesso, signore e signori, prendiamo un aereo, andiamo a Parigi, dove una volta viveva David Guetta. Adesso credo che sia sempre lì, tra Miami, Las Vegas e Los Angeles, insieme a Kelly Rowland, When Love Takes Over.

Avicii che lo aiutò ad avere successo anche con questa Million Voices. Prima abbiamo ascoltato David Guetta insieme a Kelly Rowland con Well Love Takes Over qui nella storia della dance.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

5 arrivò al numero 1 della classifica italiana All I Need Is Love. Qui nella storia della dance mi ricordo che negli anni 90 c'erano due progetti firmati Indiana. Uno era quello di All I Need Is Love, che poi cambiò il nome in Indianas. L'altro invece era quello di Tears on My Face. I can see the-

Dance on My Face, qui nella storia della dance. Signore e signori, è l'ultima puntata della settimana. Arriva anche Kim Lucas. Questo è To Be You.

andati in onda perché prima c'era Kim Lucas con To Be You, tra l'altro portata al successo dagli Eiffel 65, che remixarono il suo primo grande pezzo, ovvero All I Really Want. In questo caso invece Neck con La Vita è, remixato sempre dagli Eiffel 65, qui nella storia della dance. One dance.

0: la storia della dance. Noi vi ringraziamo per averci sopportato, vi auguriamo un weekend meraviglioso. Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:58.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: I mercati sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari in linea con le altre borse internazionali chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. Ripiegano le quotazioni del petrolio. Sale anche Wall Street, incerto invece il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. I dati Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre: lieve aumento 0,3% degli occupati, i disoccupati sono in calo al 5,3%, ma anche perché aumentano gli inattivi che non cercano lavoro, 44.000 in più. A essere insensibile aumento, nota anche l'Istat, il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, questo per effetto della crescita delle retribuzioni e dei contributi sociali, su base annua l'incremento del 3%. Tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza, lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A farla sarà solo il 44% della popolazione e tra questa la maggior parte opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. Da Laura Supino, buona serata.
5: The End. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e Free is a Family.

conosciuto ormai con il suo nome d'arte, Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita. Alright, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't you

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia. Un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: la bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.

0: tutto sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: Abbiamo ascoltato Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: In questo spazio dedicato ai dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro, niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Steam System, questa è Baracca Destroy.
3: Es la musica infinita. El sonido de Valencia. Esto es...

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni. In Spagna, Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useran discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo. I mondiali di calcio, stasera la cerimonia inaugurale di Toronto, subito dopo il Canada, squadra di casa, riceverà la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff. Da Laura Supino, buona serata.
4: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con una canzone stilosissima del cantante americano Tony Lee. La canzone si chiama Reach Up, diventata poi nel 1999 grazie alla rivisitazione di Fats Small Turn Around, e poi dopo un po' di tempo c'è stato anche un remix ed infine in versione remix grazie al DJ Calvo, sempre Turn Around di Fats Small. Ma subito l'originale di Tony Lee, Reach Up.

Turnaround nella versione remix del DJ Calvo di Fats Small va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito dal 99 Turnaround di Fats Small nella versione originale, anche se l'originale resta quello del 1982 di Tony Lee ed era Reach Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Pew con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: tutto sa di felicità.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
0: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: One Dance. Qui suona la storia.

alza il volume. Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra attenzione. Un abbraccio da

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go.

0: Abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
3: These are the boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and me dip on a

0: It all started like this.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

parecchie settimane nell'autunno del 97, Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailing and Kane, Beach Ball.

A Secchiello, pallone da beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato. Li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Andance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97. Tra le più forti c'era anche il disco di Dario G, che abbiamo appena ascoltato qui su Andance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller from Rio.

in saccannone insieme a Laguna. Era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000,

0: con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Io te ci sento,

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't call.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ. We'll

0: Weightless con God is a DJ. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

traccia da Dino Brown. Iniziamo dalla posizione numero 20, perde 10 posti, mamma mia che botta. Salsotto con il suo ultimo singolo I Believe, mentre al numero 19 c'è una ex numero 1, Bob Sinclair con I Can Wait.

chiama Ainu Liwe, se così si pronuncia la prima nuova entrata. Bella Forget Far, Lenny Mandy e Minerv. Al 16 c'è la seconda nuova entrata e l'ultimo singolo di Alex Gesta, si chiama

Genius del Barrio, la più alta nuova entrata della settimana. Tra poco torniamo con le prime 10. Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

ex numero 1, perdevano 3 posti Medusa questa settimana con Don't Wanna Go Home. Numero 8, al numero 7 questa settimana c'è la mia Love insieme a Melody Castellari.

di Castellari e Dino Brown con Love, più due posti, era al numero 7, al 6 ne guadagna 8. Better Times, il disco di Robin Schulz.

0: Weekend Dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: chart che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend a tutti da Dino Brown, ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
4: Alza la radio, qui suona la storia.
5: Oh papa, and I know, papa, and I know, one chicken is a clingo show. Forever gonna see my old papa, and I know, ever gonna

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. Open your mind.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance su One Dance. Su

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: One Dance, la storia

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.